0: Sì. Il Fabio fa dello scopo della posizione o qua come
1: mi fa dare per sé.